0: Company ha scelto
1: sì, Street Italian Food Padova.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La

0: della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto
2: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance

ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.

0: Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio Company. Fino alle 9 c'è la Family, c'è Mattia Casarin con noi che ci fa sempre scoprire tantissime cose, perché poi tra l'altro, ragazzi, se pensate di saperne sul mondo della numerologia, non si ferma per nulla alla data di nascita e basta. Oggi stiamo infatti parlando dell'anno in corso, che a dire la verità ognuno poi ha il suo, cioè il 2026 è comunque l'anno,
1: bravo, universale,
0: l'anno universale 1,
1: bravo.
0: Dopodiché però, unito alla vostra data di nascita, porta a delle altre conclusioni. Nel caso per esempio del nostro Alessandro De Biasi, dicevamo lui è nato il primo di agosto,
2: quindi
0: 10-8, scusami, non...
1: Però Enrico è già entrato nel mood, che
0: sì,
1: deve
0: perché è uno, no?
1: È bravo,
3: perché
1: bravissimo.
3: È uno, quindi 8 fa 9,
1: esatto, più 1 che è 2026 fa 10, quindi Ale De Biasi anche lui ad agosto è entrato nell'anno universale, nell'anno personale,
0: e Ale,
1: 1
0: quest'anno
1: nuovo ciclo.
2: Ne ha fatti 31.
0: Sì, ma non è questo. Il nuovo ciclo per te, che ti stai facendo la casa nuova.
3: Casa nuova.
0: Cambia vita. Totalmente. Andrà a vivere da solo. E casa che sta per finire, quindi probabilmente ci entrerai quest'anno. Quindi è l'anno di
1: inizia un nuovo ciclo.
0: Una
1: vuol
0: nuova
1: dire
0: avventura.
1: Che tu prendi una nuova strada, sostanzialmente, come è successo anche per Carlotta. È una nuova strada, una nuova via, un nuovo ciclo, una nuova avventura che è tutta da scrivere praticamente, quindi è

0: quello è il bello dell'anno 1. Ma caspita, c'è
1: Ale, io non vorrei dire Ale, ma dopo la casa.
0: Sì, beh, e dopo l'uno ricordiamo che c'è il 2 Ale, quindi.
2: Dopo la casa. A parte che sei agevolato, che dopo la casa automaticamente, capito?
1: arriveranno molto più in fretta le proposte, diciamo, Ale.
2: Per chi si fosse appena collegato, ragazzi, vi ricordiamo che anche il numero civico delle case ha una certa importanza. Anzi, Mattia mi diceva a microfoni spenti che lui parla spesso con le agenzie di immobiliari.
0: Bravo.
2: E tra virgolette fai da coaching sul fatto del numero civico.
0: Sì, esatto. Io faccio i team building aziendali con la numerologia.
1: Bellissimo.
0: No? Quindi team building a livello con le agenzie immobiliari, loro fanno capire la frequenza della tua casa, perché quando tu abiti all'interno di una casa hai una frequenza, c'è un numerino che è lì fuori. Mm-hmm. E quindi queste cose qui portano sempre. Ossia, sai che tante volte le persone dicono: oh, sai che proprio quando ho visto questa casa
2: mi sono innamorato.
0: Sì, me la sentivo proprio mia. Sembrava di averci già abitato. Ecco, quella è la frequenza anche di quel numero lì che ti sta dicendo cosa deve succedere in quella casa. Okay. Lì.
1: Beh, posso dire che un bravo commerciale, secondo me, dovrebbe riuscire. Cioè, sai, un buon commerciale che dice: e poi, insomma, vabbè, la taverna, i due bagni, esatto. Certo.
2: Senza dare troppi dettagli, scusa, sì, volevo capire sul numero civico, quando abbiamo, per esempio, doppia, tripla cifra, vanno sempre sommati?
0: Sì, assolutamente sì.
2: Per ottenere sempre...
0: Sì,
2: cioè,
0: tipo...
2: se io abito al 192,
0: esatto,
2: va sommato 1 più 9, quindi 10 più...
0: 12 più 1 più 2, 3, esatto.
2: Quindi diventa il 3, quindi quella casa lì, per esempio, cosa può rappresentare se fosse un 3?
0: Quella casa lì ti dice, porta in alto la tua creatività e la tua comunicazione. Probabilmente quando capiti in una casa 3 vuol dire anche con la coppia, per esempio, che devi imparare a comunicare meglio con la coppia.
2: Ok, molto interessante.
1: Allora, ragazzi, tutte le informazioni le trovate ovviamente sul profilo di Mattia Casrin, che tra l'altro noi vi invitiamo anche a contattare nel caso in cui ci fosse l'interesse di approfondire, giusto Mattia?
0: Sì,
1: possono,
0: certo,
1: contattarti sia su Instagram, c'è anche una mail se non sbaglio.
0: C'è la mail, che è info@numerologo.it, oppure su DM, in DM su Instagram per le consulenze personali, certo.
1: Ok,
2: vi ricordiamo,
1: fino alle 9.
2: Esatto, di nuovo.
1: Fino alle 9 rimarrà qui con noi 333 268 688.

0: Topic su Radio Company nella Family. Ormai siamo addirittura d'arrivo, quindi direi di fare un super recapone per quanto riguarda questo spettacolo, ovviamente di numerologia, che ci sarà il 25 di ottobre, e ovviamente poi salutare Mattia Casarin. Allora, Sisma, vai, dai tutte le info, pure Mattia, dalle tu sì, per i nostri ascoltatori.
1: Allora, innanzitutto, ragazzi, se siete curiosi, vi raccomandiamo di andare a vedere lo spettacolo, di eventualmente ascoltare il podcast su stream o su tutte le piattaforme Il Numerologo, 25 ottobre di pomeriggio a la Casa della Musica di Pianiga dalle ore 16 con Il Numerologo a teatro. Quindi tutte le curiosità che avete le potete vedere e sentire lì. Tra l'altro sarà uno spettacolo molto divertente. Dove ti possono trovare? Dove possono trovare i biglietti? Dillo tu, Mattia.
2: Allora, i biglietti sono sul sito di iticket.it, e quando vi fate male iticket, andate lì, esatto. E c'è scritto Il Numerologo a teatro e potete prendere direttamente lì. Lo spettacolo è interattivo con il pubblico, quindi anche sarete anche partecipanti attivi, e sulla mia pagina Instagram trovate il link per i biglietti, link in bio si dice, così andate direttamente lì, potete portare tutta la famiglia, chi verrà avrà fortuna in amore, salute e denaro.
1: Ok, e ultima cosa perché non è da meno importante, vi ricordo che c'è anche il libro Il Numerologo,
2: assolutamente,
1: di Mattia
2: sì.
1: Casarin, che potete quindi sempre acquistare. Ricordo ancora, 25 ottobre alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia, info@ilnumerologo.it, i biglietti su iticket, i-ticket.it, e per tutte le info Mattia Casarin. Grazie Mattia per essere stato con noi, davvero
2: è al primo
0: Mattia,
2: che,
0: grazie,
2: è al primo che mi scrive in DM sei bellissimo avrà due biglietti gratis.
1: Ah, fantastico
0: Mattia.
1: Perfetto.
0: Sei bellissimo.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: facciamo le prove.
1: Ma
0: solo storie su Instagram. Vi lasciamo con Viviana, noi torniamo domani. Sono le 9:02. Ciao.
2: Company time.
1: Ciao amici, a domani.
3: Breaking news. Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Krista Pike è cosciente e parla. La donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le 2 iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma. 5 persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis: Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero 1 del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza.

buongiorno! Dai che è mercoledì, dai che siamo a metà settimana, dai che siamo on top dello scivolo. Siamo su, siamo in vetta, pronti a scivolare verso il weekend. Forse sta tornando più o meno anche la mia voce. Oggi è il 7 ottobre 2026 ed è una giornata mondiale pazzesca. Oggi è il World Mauro Cionello Day, lo sapete? Eh sì, oggi qualunque cosa facciamo c'è dietro lo zampino di Mauro Tonello. Eh sì, oggi è proprio una giornata presentata da Mauro Tonello, mixata da Mauro Tonello, è musicata da Mauro Tonello, è veramente creata, realizzata solo da e per Mauro Tonello. Tanti auguri al nostro super direttore, al nostro boss, se volete fateglieli anche voi. 3332688688, dopo si sboccia, è tutto questo, perché dopo scrocchiamo chiaramente l'aperitivo, c'è un ritorno. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia e oggi è anche la giornata in cui voi siete protagonisti assoluti, perché lo sapete cosa succede mercoledì all'interno del Company Matinée, i matti del matinée.

0: sarei l'ultima, in realtà mascherata dalla corrida, ma se volete accettiamo anche canzoni stonate, accettiamo anche, non lo so, imitazioni, rumori, un po' quello che vi pare, provateci, il numero è sempre quello. Vocali, performance al 333-2688-688. Cominciamo con Post Malone, Jelly Roll, Losers su Company.
1: Sono Mauro.
0: Ciao.

0: oggi in particolare da Mauro Tonello, sponsorizzato da Mauro Tonello, creato, realizzato, editato da Mauro Tonello, ospite nazionale ma anche internazionale Mauro Tonello. Tanti auguri, sentiamo un matto del mattino.
1: Signori e signori,
0: eccolo,
1: il grande Mauro Tonello.
0: Grandissimo. Allora, ragazzi, vorrei sapere da voi qual è la soglia di tolleranza del ritardo. Cioè, siete in attesa di una persona, facciamo che la state aspettando, no? Spesso capita di attendere. E per quanto tempo

un amico, quindi non è una questione di lavoro, quindi una persona amica vostra a cui volete bene, quindi magari un pochino attendete. E vorrei sapere questo, perché è successa una cosa un po' particolare alla Paris Fashion Week, tra poco ne parliamo. Intanto, se vi va, mi mandate un messaggio o un vocale al 333 2688 688. Io sono una persona molto tollerante, perché sono stata una ritardataria cronica, lo sono ancora, ma un po' meno, sono migliorata negli anni, quindi diciamo che aspetto, poi a un certo punto chiamo e dico: oh, bello, bella, che fine hai fatto? Però non mi è mai capitato di andare via e mollare qualcuno perché ha fatto un ritardo eccessivo. In genere, insomma, sono abbastanza paziente. E voi me lo dite al 333

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: si ha sei insieme a Bad Bunny Albano. No, è scritto Elbano, quindi sembra Albano, in realtà è El Bagno. Eh sì, è spagnolo, ragazzi. Su Radio Company, Matti del Mattinè, siete persone pazienti con gli amici? Se fanno ritardo, quanto li aspettate? Qual è la soglia di tolleranza? 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora o addirittura di più? Io, come vi ho detto, sono stata veramente ritardataria negli anni, quindi non posso arrabbiarmi più di tanto se qualcuno, se qualche mio amico fa ritardo. Diciamo che dopo mezz'ora inizio un po' magari a innervosirmi, comincio a chiamare, però poi mi arrabbio solo se andiamo proprio oltre una soglia tipo di 2 ore. Un mio amico l'ho aspettato 2 ore, ragazzi, a Pasquetta qualche anno fa. È arrivato con una faccia tosta, mi ha iniziato a raccontare tutta una serie di vicissitudini che gli erano capitate. Io me lo sono mangiato, dopodiché gli faccio: mi hai raccontato tutte balle, vero? E lui: sì. Cioè, come fai poi a non volergli bene? Lo vorresti menare, però alla fine gli vuoi bene. Sentiamo voi, Matti, vai.
1: Buongiorno, Vivi.
0: Ciao.
1: Per me il massimo di attesa per un grande amico è un'ora, un'ora e venti.
0: Sei un paziente pure tu.
1: Lo chiamo e lo mando a cagare.
0: Giusto. Mi sembra giusto. Cioè, io ti aspetto a un certo punto, però te ne vai a quel paese di brutto pure, eh? Magari per qualche giorno ti faccio il muso o non ci sentiamo, poi mi passa, almeno a me. Altri Matti.
2: Ero voglia di andarci, avevo promesso però alla mia ragazza che ci sarei andato assieme a lei perché lei ci teneva.
0: Okay.
2: Abbiamo aspettato una coppia che ha fatto ritardo 1 ora e mezza.
0: Ammazza.
2: Io volevo spaccare tutto.
0: Giusto.
2: Ma alla fine, per fare contenta lei, ho resistito. Totalmente fuori dai miei canoni, comunque.
0: Vedi, l'amore cosa fa? Quando uno dei due è più tollerante dell'altro, alla fine sei lì che ti mangi le mani, però stai zitto per il quieto vivere della coppia. E ancora.
3: Ciao, Radio Company.
0: Ciao.
3: Io sono Isabella. Allora, a me non è mai capitato di mollare nessuno per un ritardo.
0: Meno
3: perché
0: male.
3: Effettivamente quello è sempre in ritardo, sono io.
0: Ecco,
3: sempre
0: perché.
3: Io. Ciao,
0: ecco.
3: Radio Company.
0: Forse dovresti essere mollata tu, però mi sembra di capire che nessuno te l'ha fatto questo scherzetto, che comunque non è bellissimo mollare senza avvertire, anche se si capisce bene che la motivazione è una e una sola. Sei in ritardo, sei un cafone, sei un maleducato. Che cosa ti deve essere successo di così assurdo per arrivare tanto tanto in ritardo? Messaggi vocali 333-2688-688, la vostra soglia di tolleranza se qualcuno dei vostri amici è in ritardo.

0: arrivo, dove sei? È quasi arrivata, intanto sei a casa che canti con Radio Company davanti allo specchio. Ma quante volte è successo? A me un miliardo di volte. Marika Ian su Radio Company, sentiamo voi la vostra tolleranza proprio per quanto riguarda il ritardo di un amico, di un'amica, di una persona, insomma, la state aspettando, quanto siete disposti ad attendere?
1: Sentiamo. E niente, vi aspetto, perché io purtroppo ho due amici perennemente in ritardo.
0: Ecco.
1: Ma sempre con qualsiasi scusa più demenziale del mondo. Oddio, scusa, sai, mi è successo.
0: Come se non li conoscessimo,
1: vabbè,
0: poi.
1: Ma li aspetto perciò che alla fine arrivano.
0: Ah, beh.
1: Però ho io
0: spera.
1: Un problema in realtà. Io sono sempre in anticipo. Qualsiasi appuntamento io abbia, dal parrucchiere, di lavoro, con gli amici, pagare una bolletta, boh, qualsiasi cosa io debba fare, io sono sempre stare in anticipo. E
0: vedi,
1: questo è il mio problema, soprattutto se poi mi devo incontrare con le persone che arrivano perennemente in ritardo.
0: No, è un casino. Ciao Giada, no, ti devi attrezzare. Almeno con quelle in ritardo, cioè cerca di avere dentro di te l'idea che arrivi quantomeno puntuale, perché sennò aspetti all'infinito. E poi arrivare in anticipo, secondo me troppo in anticipo, è maleducato tanto quanto arrivare in ritardo, perché metti l'ansia alla persona che già è ritardataria e dici oddio, adesso mi devo sbrigare, quella sta lì che mi aspetta, si arrabbierà. Vabbè, mi sa che i tuoi amici però questi problemi non se li fanno. Dai, sentiamo
2: ciao
0: un altro al volo.
2: Ciao. Allora, intanto se uno è in ritardo di un'ora, un'ora e mezza, chiama. Così
0: giusto,
2: almeno quell'altro, invece di trovarsi nel punto lì come un babbeo ad aspettare, rimane a casa anche lui.
0: Se okay? Il telefono scarico.
2: Per cui per me è una mancanza di rispetto.
0: Hai
2: un'ora,
0: ragione,
2: un'ora e mezza.
0: Ragione.
2: Siamo l'unico tempo che sono disposta ad aspettare, sono dai 10 ai 15 minuti. Dopodiché per me non è un ritardo. Per me è solo una caffonaggine, perché non è giusto.
0: Sto
2: che
0: male.
2: Tu fai i tuoi beati e io là come un pampano ad aspettare. No, mi chiami così rimango a casa e facciamo un'ora e mezza dopo.
0: Tutto
2: okay?
0: Giusto, no, hai ragione su tutto, però spesso non succede questo, perché abbiamo appunto il telefono scarico, sei in motorino, mille problematiche. 333-2688-688, la vostra soglia di tolleranza quando siete in attesa di qualcuno.
3: Alla Camera oggi terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno due morti e sette feriti. Krista Pike è cosciente e parla, la donna era stata condannata a morte nel Tennessee ed era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Operazione antidroga a Velletri, non lontano da Roma, cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con la accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Tennis, Sinner tornerà a giocare nel 2027, lo ha annunciato lo stesso numero uno del mondo, ancora alle prese con i problemi al ginocchio che lo tengono fuori da luglio scorso. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Com. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
7: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

0: Il tip.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Luce, gas, fidra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Vabbè, è vero che pure in macchina possiamo mettere Radio Company, però se l'ascolti dallo smart speaker, come faccio io con Alexa, e aspetta, arrivo. Che ora è l'appuntamento? No, dai, giuro che sono migliorata. Avete una soglia di tolleranza? Ditemi che siete tolleranti, matti del matinè. Sentiamo.
1: Ciao a tutti, buongiorno. Ciao. Allora, il trucco è conoscere le persone che arrivano. Bravo. Cioè, io di solito, dato che le conosco, queste persone che arrivano sempre con un ritardo, ma mediamente di mezz'ora, quindi dobbiamo trovarci per le 8:30. Io dico loro, ci troviamo alle 8. Ecco. Io so che vado lì alle 8:30 e loro arrivano. Ecco, la gestione è questa. Ciao.
0: Bisogna andare un po' di strategia, come hanno fatto questo trucchetto un sacco di volte, e in effetti

0: infatti funziona, basta dire mezz'ora prima e alla fine il ritardatario di turno arriva puntuale senza volerlo. E ancora, ciao.
1: Io tollero solamente mezz'ora, al massimo mezz'ora, anzi, perché ecco, io cerco di essere sempre puntuale e se ritardo di 5 minuti mando un messaggio, chiamo, dico che sono in ritardo.
0: E questo
1: quindi
0: ci
1: sta. Esigo che anche gli altri abbiano rispetto, perché secondo me proprio è una mancanza di rispetto.
0: Aia,
1: amico aia, o no che sia, quando si ha un appuntamento si deve rispettare l'orario.
0: Giusto, ecco, allora stai bacchettando me e tutti i ritardatari d'Italia, ma devi bacchettare anche Rihanna, che alla Paris Fashion Week si è presentata con oltre un'ora di attesa, circa 63 minuti di ritardo rispetto all'orario previsto per lo show. E senza Rihanna non si comincia, lei è l'unica star che aspettano. Non vogliono iniziare la sfilata senza di lei, l'hanno aspettata. Il pubblico un po' innervosito, però poi con un abito pazzesco si è fatta perdonare, vedi quando sei Rihanna.

0: Oh My Soul su Radio Company. Alberto scrive: io i ritardatari li ho eliminati dalle amicizie. Addirittura l'ultima volta un'ora e mezza, basta. Ma portatevi un libro, ragazzi. Portatevi un libro quando dovete aspettare. Così, dai, l'attesa è più piacevole. Adesso qualcuno mi mena, veramente. Dai, sentiamo i matti per quanto riguarda il ritardo, la vostra soglia di tolleranza.
1: Io una volta ho mollato quello che dopo è diventato mio marito perché arrivava sempre, sempre in ritardo.
0: Ma te lo sei sposato.
1: Comunque,
0: però
1: io al massimo che posso aspettare un quarto d'ora. Devo dire che però non sopporto neanche quelli che vengono mezz'ora prima.
0: È vero,
1: cioè, una volta delle due coppie di miei amici sono venuti mezz'ora prima a pranzo a casa mia.
0: No,
1: anche
0: dai.
1: No,
0: cioè, anche no.
1: Mezz'ora avrei potuto farmi una doccia.
0: Certo, ti mettono fretta. Ciao, dai, sentiamo anche un'altra esperienza di un matto del matinè. Ecco.
2: Buongiorno, mi chiamo Stefano.
0: Ciao.
2: Il tema di oggi può valere anche per una ragazza,
0: certo,
2: nel senso aspettare l'appuntamento.
0: Sì, vale, vale.
2: Per poi scoprire dopo appunto due ore e mezza che mi ha gustata.
0: No, no, ridiamo, tanto ce lo stai raccontando, quindi ormai è passata, però. Ma che stronza, questa non si è mai presentata.

domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Wasted, il nostro successo del presente e dal passato, Breakfast Club con Right on Track. Sentiamo un altro matto del mattino per quanto riguarda la soglia del ritardo.
1: Buongiorno amici,
0: ciao.
1: Buongiorno bellissima.
0: Di tolleranza del ritardo,
1: allora,
0: grazie.
1: Io sono intollerante ai ritardi, ecco. Possono dire i 5 minuti famosi, soprattutto vivendo a Milano, tra metro eccetera.
0: Ah, vivi a Milano.
1: Ma nel momento in cui inizia a superare i 10-15 minuti,
0: mamma mia,
1: io me ne sono a volte anche andato, per cui anche quando è capitato che c'era una cena e ci incontravamo davanti ad un posto, noi tranquillamente nel momento in cui la persona era in ritardo attendevamo 10-15 minuti e andavamo via.
0: Ma veramente?
1: Odio il ritardo. Ciao mitici.
0: Ciao, grazie. Beh, Rihanna, 63 minuti di ritardo alla sfilata di Christian Dior alla Paris Fashion Week, eppure l'applauso le hanno fatto. Qua due pesi e due misure. Non è giusto. Su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Torri con Whisper su Radio Company. Dai che è mercoledì, dai, siamo a metà settimana, on top dello scivolo, il weekend è già all'orizzonte, ma soprattutto oggi protagonisti assoluti del Company Matinée siete voi, matti del matinée, con la corrida. Oh, che bello quando squillano le trombe, che bello sapere che anche oggi sentiremo delle barzellette orribili, delle freddure brutte. Dai, fateci ridere, potete mandarci di tutto, anche poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete. Raccattiamo veramente qualunque cosa ormai. L'importante è provarci, mandare la vostra performance al 333-2688-688. Il format prevede che noi peschiamo due di voi, due matti del matinee, e li mettiamo in sfida. Uno si beccherà questi applausi qui. Oh, dai. Comunque una soddisfazione, no? Lo fate sentire a tutti. Il vostro, insomma, la vostra performance, il vostro brio, il vostro sense of humor. E c'è chi si beccherà questi bu, che sono ormai un po' il nostro marchio di fabbrica, perché ci sono i campanacci, a un certo punto ci sono le mucche, quindi sono dei bu un po' originali, non è che li senti

0: Gold su Radio Company. Dai, che è mercoledì, siamo a metà settimana e torna la corrida. Siete voi matti del mattinee protagonisti con le vostre barzellette freddure sempre più brutte. Ma come ci riuscite? Ma a noi la corrida piace anche per questo. E allora siamo pronti a sentire proprio due freddure. Vai con la prima? Eccola!
1: Ciao Vivi! Ciao! Sai cosa dicono due contadini greci mentre mangiano il formaggio?
0: No.
1: Me ne dai una fetta? Poi un uomo guarda i due alberi e chiede a loro: qual è la distanza tra di voi?
0: Sì.
1: Chiedo per una macca. Ciao!
0: Cioè, tu sei riuscito a mandarne due, una peggio dell'altra. Ma ti dirò, forse quella della feta... Secondo me quella della feta è peggio. Poi è proprio una gara interna tra te e te. La maca un mezzo sorriso me l'ha strappato. Vabbè, Martino non l'aveva neanche capita, gliel'ho dovuta spiegare. Vi ho detto tutto. Sentiamo chi forse ha vinto. Pensa un po', ecco.
2: Ciao Vivi.
0: Ciao.
2: Ma secondo te qual è il calciatore che si mette i pantaloncini da gara più velocemente?
0: Oh.
2: Messi.
0: Beh, Messi, che ha appena lasciato la nazionale argentina. Messi è volato via.
2: Messi.
0: Vabbè, li metto anch'io per scappare. Posso mollare per sempre questa rubrica? No, è la mia condanna. Vita natural durante. Tornerà anche il prossimo mercoledì. Che

0: momento si chiama Adela, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company con Eight in LA, da tenere d'occhio. E allora abbiamo un fuori concorso, come spesso succede, ci mandate qualche barzelletta o qualche freddura che noi vogliamo condividere, perché le cose belle, ma anche quelle brutte, vanno condivise. Eccola.
1: Perché un pomodoro diventa rosso?
0: Boh, non
1: lo so. Perché ha visto l'insalata nuda.
0: Certo.
1: Dai, ve ne faccio un altro.
0: Grazie.
1: Perché il computer va da un medico?
0: Aiuto.
1: Perché ha preso un virus.
0: Vabbè, vogliamo chiudere qui per oggi? Per favore, grazie. Grazie per tutte le vostre performance. Sempre meglio, sempre meglio.

mai salutando, e non salutiamo invece un evento pazzesco, o meglio gli diamo il bentornato, sì, perché le antiche fiere di San Luca 2026 a Treviso sono pronte a regalare giornate di divertimento e tante, ma tante emozioni. Dal 2 fino al 25 ottobre possiamo vivere tutta l'atmosfera delle fiere e del Luna

0: Park, da ora.
1: Più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenere.

0: Ip.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da... Iperceramica.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
7: E di interessi?
4: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store. Company!

lontano, è molto più intima rispetto al solito, devo dire mi piace parecchio. Su Radio Company l'abbiamo appena ascoltata, noi non andiamo poi così lontano perché andiamo a Treviso alle antiche fiere.

0: Sentiamo.
1: Luna
2: e Park.
3: Luna Park, vi prego.
0: Luna Park, vai nostra.
3: Luna Park,
1: Luna Park,
2: Luna Park.
4: Lei al lavoro. Lei sussurra, ma non vuole mancare all'appuntamento. Dai, oggi vince Steffi, è lei, è proprio lei.
3: Dai, che è una bambina piccola da far divertire, ragazzi.
4: Per tua figlia l'abbiamo fatto, dai.
3: Grazie,
4: dai.
3: Ragazzi, sarò contenta Lucia senz'altro.
4: Vai,

0: rispondere è lecito. Rispondere è company.
1: Let's go.

su Radio Company. Ragazzi, lo sapete che quando posso perculare i francesi con affetto lo faccio, però qui c'è un problema. Cioè, aiutiamoli a trovare degli antifurti degni, degli addetti alla sicurezza che sappiano fare il loro lavoro. Cioè, questi timbrano il cartellino e se ne vanno, dai, a fare shopping, a fare colazione. È il terzo furto dopo il Louvre, dopo i quadri di Renoir. Gli hanno fottuto pure il libro. Pure il libro si sono fatti fregare. Eh sì, l'Apocalypse, che pesa ben 210 kg, di cui solo 150 la copertina in bronzo firmata, scusate se è poco, da Salvador Dalì. Quindi non è proprio un libricino che ti metti sotto braccio e te ne vai e nessuno ti vede, o nello zaino. Valore stimato diversi milioni di euro. L'hanno rubato nella notte tra domenica e lunedì scorso ed è un pezzo unico, praticamente impossibile da rivendere, con questa copertina pazzesca, dorata, bellissima e pesantissima. Che dite, lo ritroveremo al mercatino dell'usato? Sì, mercatino dei libri. Cominciamo a dare un'occhiata. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito per oggi. Matti del mattinè, tante sorprese, vedi che ci sono state oggi, lo dico, e in effetti è stato così. Tra poco un successo del passato, del presente, e poi magari ne arriveranno delle altre. Non dico bugie, state con noi.

0: You Really Want to Hurt Me. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. E vai, dai, tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. Circa 1200 persone sono state uccise, in gran parte civili, e circa 240 sono state prese in ostaggio da militanti di Hamas sul sito del festival musicale Nova. Il presidente Mattarella ha ricordato i tragici eventi del 7 ottobre condannando l'ignobile attacco di Hamas. Il capo dello Stato chiede di fermare la spirale di violenza e di lavorare per la convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, sottolinea la premier Meloni. Il presidente ucraino Zelensky denuncia i recenti attacchi russi a Prilukyi nella regione di Cherniv. Un bombardamento su un condominio ha causato 5 vittime e 26 feriti, tra cui bambini, altri 6 morti nel paese. Complessivamente la scorsa notte sono state prese di mira infrastrutture in 12 regioni, ha affermato Zelensky. Il governo ha incassato ieri la fiducia sugli articoli 1 e 2 della riforma della legge elettorale alla Camera. La maggioranza si è dimostrata compatta nel voto palese in attesa del voto segreto di domani. Stamattina il voto sull'articolo 3. Le opposizioni nel frattempo annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Una perturbazione oggi raggiungerà le nostre regioni nord-occidentali, innescando un peggioramento con piogge e rovesci in estensione in giornata a Lombardia, Emilia e Toscana, dove saranno possibili anche forti temporali. Allerta gialla in Liguria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e parte della Toscana. Previsto un calo delle temperature su tutto il paese. Lo sport: il Consiglio Nazionale del CONI ha ratificato all'unanimità Giovanni Malagò come commissario della Federcalcio. La decisione, già anticipata dalla Giunta, è stata presa a porte chiuse. Una vicenda triste e imbarazzante, ma alla fine ha prevalso il buon senso, ha commentato Malagò. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Maria Gadù se sarà fatta male quando è Gadù.
1: No,
0: chissà. E dov'è
1: no,
0: Gadù?
1: Corina, non so, no, no, non è Gadù, ci dispiace, no, no, per niente. Però
0: cominciamo, per
1: che
0: favore,
1: bello,

0: chiamata sul tavolo.
1: Per farvi capire lo stato in cui siamo oggi, io ho provato a ballare come sempre durante la sigla e sono caduto.
0: Farvi capire lo stato in cui siamo oggi.
1: Vabbè.
0: È venuto il brividino sulla schiena.
1: No, che questa, non cominciamo così, se no istighiamo freddure.
0: Basta, anche perché Vivi ha già fatto la corrida. Adesso chiude, adesso si torna seri. Seri, acculturati.
1: Sì?
0: Una radio di alta qualità.
1: Vabbè, ma non è questo il programma, però.
0: Quella è un'altra. Se invece restate qua, il livello è quello che è, amici. Siamo pronti per cominciare. Tra l'altro, buongiorno Martino, buongiorno Leo.
1: Buongiorno Giulipego.
0: Fino alle 13 siamo insieme, pronti, via.
2: Leo. Okay. Ecco Giulia, c'è Leo. Leo.
0: Vedi come stanno?

0: di voi, se mai Rastar, questa è Woman qui a Company Snack. Abbiamo appena cominciato e già abbiamo detto delle cose molto intelligenti, quindi ci siamo fatti notare.
1: Sono anche scritto oggi molto bene, eh? Tre minuti di programma, già due freddure molto fini. Di spessore, no, se sono fini possono essere di spessore, capito?
0: Allora facciamo, facciamo tre.
1: Invece tra pochissimo vogliamo, a proposito di freddure, parlare insieme a voi di una cosa che è attualità, perché proprio in questi giorni, ieri, non ne sono certa, Messi ha abbandonato ufficialmente il mondo del calcio.
0: No, nel mondo del calcio magari no, ma l'Argentina...
1: come stiamo messi?
0: Come se... Mamma mia, siamo proprio messi male. Sì.
1: Oh, chi è il calciatore più veloce di tutti a mettersi gli scarpini?
0: Sì.
1: Messi.
0: Però comunque lì nel calcio è sempre stato il messia.
1: E a tutti gliela sempre messa.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: mauvais jour avec Maladier. Oui. Bonjour à tous les monde. Nous avons écouté Maladier.
1: Vai avanti, voglio vedere fin dove arrivi. Perché quando si comincia a ripetere 8 volte la stessa frase, a un certo
0: vuol dire
1: punto,
0: che male tra l'altro. Va bene, bonjour a tout le monde. State ascoltando Radio Company. Snack è ufficialmente cominciato. Giulio Pego, Leo e Martino, lasciamo stare tutte le freddure di questa mattina.
2: Sì,
0: lasciamo
2: certo.
0: stare Messi.
1: No,
0: ce lo siamo messi da parte. Basta. Ma ricominciamo invece comunque a parlare di attualità, se
1: sì.
0: proprio vogliamo, delle ultime interviste fatte da GQ proprio agli artisti musicali. Siamo nel mondo della musica.
1: Sì, praticamente hanno chiesto a vari artisti musicali italiani oppure anche stranieri, insomma personaggi famosi, una cosa, ovvero quali sono gli oggetti che sono intimamente legati a loro e di cui loro non potrebbero mai separarsi.
0: Sì,
1: da cui,
0: cioè, l'intervista si chiama proprio Ten Essentials,
1: infatti,
0: cioè quindi quelle cose per voi essenziali.
1: Allora, ovviamente non si parla del telefono, non si parla magari delle chiavi di casa.
0: Beh, sì,
1: ecco,
0: certo.
1: quelle cose fondamentali che ci servono quotidianamente, ma altri oggetti legati al passato, legati a un ricordo, legati a un'esigenza, che può essere anche un taccuino, per esempio. Orcomi dice il suo taccuino dove scrive le canzoni, dove la sua agenda.
0: Oppure Mahmood dice una collanina che ha dai primissimi video musicali, le cuffie, l'album di carte Pokémon e gli occhiali. Poi io vorrei lanciare un messaggio a Tony F. So che Tony ci stai ascoltando.
1: Sì.
0: Lui dice il phon, i prodotti per la skincare e il libro di Schopenhauer. Ma chi ci crede, Tony?
1: Ma perché no?
0: Il
1: devi capire, no.
0: Se mi dici il libro con 4B, non puoi parlarmi di Schopenhauer.
1: Ma perché quello è un trofeo. Si vede che era una delle prime cose che era riuscito a fottere in qualche negozio. Sai, da ragazzino che dice quello è il mio trofeo.
0: Ma no, poverino. Anche Kimi Antonelli, comunque, come Mahmood, parla della collanina porta fortuna. Tra l'altro, se avete visto le ultime interviste di Kimi Antonelli, sai, ha vinto,
1: certo.
0: insomma, quindi
1: vince sempre.
0: Giravano molte foto e video di lui. Lui sta crescendo dentro questa collanina. Ha il collo ormai gigantesco, la collanina che gli sta attaccata al gargarozzo.
1: Solo da bambino, si vede che è un ricordo
0: sì,
1: da bambino.
0: Però non se la vuole togliere, vabbè, assolutamente. Quindi
1: allungarla.
0: Ma, però, ma devi toglierla per farlo. Quindi
1: poi c'è, per esempio, Max Sangioni che ha questo ricordo, questo regalo del padre, la spada finta, spada laser, ovviamente giocattolo di Guerre Stellari.
0: Cose proprio essenziali
1: e
0: nella vita.
1: Si ricorda tutto, cioè quando arrivò il pacco grande, cose varie.
0: Quando aveva?
1: No, quando arrivò
0: non
1: questo pacco. Grande regalo.
0: Ok, lui se lo ricordò. È come dimenticare quel pacco grande. Voi invece, se doveste essere intervistati da GQ in un'intervista che si chiama proprio My Essentials, quindi le cose essenziali per me, lasciando da parte occhiali da vista, portafoglio e chiavi di casa, perché
1: vabbè, se no vai a battere contro i muri, è fondamentale.
0: Ecco.
1: Quali sarebbero i vostri oggetti al 3332 688 688?

0: You qui a Company Snack con i vostri oggetti del cuore, i vostri oggetti con cui veramente avete un rapporto particolare, ci parlate, non ve ne separate.
1: Siete
0: mai
1: pazzi, certo, lui dice il trattore, il mulet, il rimorchio e l'automizzatore.
0: L'automizzatore certo. Sono discorsi importanti secondo me, certo. Anche col muletto, il muletto ti sostiene, ti porta su, ti eleva.
1: E allora che mi dici di Andrea che ci scrive l'Imodium?
0: Ecco, qui è un po' un problema, perché io vorrei sapere a cosa è legato questo ricordo.
1: Qualcuno...
0: un ricordo di me. No, nel senso, magari qualcuno ti ha salvato la vita. Nel senso che tu eri in una situazione importante, la cacarella, è arrivato questo.
1: Magari sai la cacarella fissa e quindi te lo devi sempre per forza portare in giro.
0: Ho capito io, però.
1: Chissà. Cioè... Chissà. Poi i ferri da maglia e tutti i gomitoli che ho a casa, bello. lei sempre ti porta in giro. Tutti i gomitoli che ho a casa, devo andare a fare la spesa.
0: Lei sferruzza in qualsiasi momento. Tipo, adesso arrivo, vorrei un etto di prosciutto mentre e due borsette fatte.
1: Che bello, che bravi.
0: Sta scegliendo lo yogurt,
1: invidio,
0: un portafoglino.
1: Invidio veramente tantissimo tutti quelli che sanno fare a maglia e a ferri, perché io non saprei da dove cominciare mai
0: vita. Filo e ferro.
1: Sì, e poi dove li metto?
0: Li devi incrociare.
1: E poi l'ultimo messaggino, poi piccola pausa, quello di Davide. E io sono come lui, una castagna in tasca. Sarà scaramanzia, sarà un pensiero per la nonna, ma ho una castagna in tasca e tutto va bene.
0: Ah, che bello.
1: Io l'ho dimenticata a casa, per quello oggi.
0: Pensa che io ne avevo due. Mia nonna diceva sempre portane due. Si sa mai, probabilmente avevo una iella in corpo allucinante. Mia nonna l'aveva già capito. Però me le hanno tolte perché avevo provato a mangiarle.
1: Bravo. Io non so cosa commentare. Basta.
2: Radio Company Snack. Radio Company
3: Spot. Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: In furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle arredo bagno, persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA solo a

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 12.

0: Le cazzai con Animal. È arrivato il momento di premiare una persona, la persona che tra voi ha risposto correttamente al quesito di oggi e che quindi si porterà a casa 50 euro in buona spesa. Lo ricordiamo e li ringraziamo ulteriormente, da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche, Super V.
1: Ma prima facciamo la verifica, guarda, una domanda facilissima a quanto pare. Io non l'ho mai sentito questo formaggio, devo dire la verità.
0: Allora, io l'ho sentito, l'ho mangiato, ma avrei sbagliato comunque risposta. Parlavamo del formaggio halloumi.
1: Oh.
0: Da dove viene? Da dove originariamente? Francia, Cipro, Grecia? La risposta giusta era Cipro.
1: Okay,
0: era la B, Cipro. Io avrei detto Grecia, perché ma siamo lì, Grecia,
1: vabbè,
0: Cipro.
1: Ma sì, ma cosa
0: uguale.
1: Vuoi? C'è solo un mare in mezzo.
0: Ma è che te frega
1: tra mari e monti.
0: Stavo per dire tra moglie e marito, non c'entra niente il mare. Vabbè, tra il dire e il fare.
1: No, ecco, c'è di mezzo il no, c'è di mezzo il mare.
0: C'è di mezzo la moglie. E il marito, eh?

0: Allora andiamo a dire che si porta a casa il buono spesa. Oggi è stato assegnato a Concettina di Trieste.
1: Concettina,
0: ti è arrivato adesso il messaggio. Mi raccomando, segui tutte le indicazioni all'interno del messaggio.
1: Oh, solo donne questa settimana. Uomini, maschietti, mi raccomando, giochiamo ogni giorno, quindi riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
0: È arrivato il momento di passare la parola alla redazione. Gidio Ferranti in studio, pronto per ovviamente dirci in anteprima quelli che saranno i titoli principali di Company News, con in primo piano gli esteri.
4: Sì, con il ricordo della strage del 7 ottobre. Numerosi gli eventi in Israele, Mattarella condanna l'ignobile attacco di Hamas, ondata di missili sull'Ucraina, 11 vittime, la legge elettorale via libera alla terza fiducia, poi il maltempo in arrivo sul paese, tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: successo del presente, per il futuro, per il passato,
1: il futuro.
0: Futuro sapremo. Per il passato Lady Marlin con Unforgivable Sinner. Ciao a tutti e noi torniamo domani.
1: Martino con le mani nei capelli.
0: Ma non li ha.
1: Pensa come lo vediamo noi. Va bene, torniamo domani, amici. Dalle 10, dalle...
0: Ti prego, possiamo fare altre due ore così? Gigi, ti lasci lo tuo spazio.
1: Dalle 11 alle 13, amici, mi raccomando, puntuali.
0: Puntuali e precisi come lo siamo noi. Ciao a tutti, a domani.
2: Snack con Leo e Giulia Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: No, ci tengo a dire che non ho bevuto niente.
0: Appunto,
1: zero.
0: Però sono le 13.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. In Israele è stato osservato stamattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese colpiti 3 anni fa dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, il più sanguinoso mai subito dallo Stato ebraico. Circa 1200 persone sono state uccise, in gran parte civili, e circa 240 prese in ostaggio da militanti di Hamas sul sito del festival musicale Nova. Tensione e misure di sicurezza in tutta Israele con divieti di spostamento e valichi chiusi. Il presidente Mattarella rinnova la vicinanza dell'Italia al popolo di Israele condannando l'ignobile attacco di Hamas e sottolineando anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità causata dalle operazioni militari a Gaza. La spirale di violenza in Medio Oriente va fermata, all'auspicio del capo dello Stato. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, sottolinea la premier Meloni. Il presidente ucraino Zelensky denuncia i recenti attacchi russi nella regione di Cherniv. Un bombardamento su un condominio ha causato 5 vittime e 26 feriti, tra cui dei bambini, altri 6 morti nel paese. Complessivamente la scorsa notte sono state prese di mira infrastrutture in 12 regioni, ha affermato Zelensky. Il primo ministro francese Le Cornu interverrà questa sera da Matignon. Al centro del suo discorso le proteste degli studenti dei licei e la questione dei prezzi dei carburanti. Dopo la massiccia mobilitazione di ieri, il governo cerca ora di stemperare le tensioni nel movimento studentesco che domani tornerà in piazza. L'Aula della Camera ha approvato con 228 voti a favore e 144 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale, l'ultima. 3 gli astenuti. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2. Domani è previsto il voto finale. 18 ore al giorno, 7 giorni su 7, con paghe da fame tra 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. Così venivano trattati braccianti agricoli privi di permesso di soggiorno. Vietato assentarsi per malattia o usare il cellulare sotto il costante controllo dei caporali. 2 anni di indagini dei PM di Santa Maria Capua Vetere hanno portato alla luce questa grave forma di sfruttamento nel casertano. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per temporali su 6 regioni italiane a causa dell'arrivo di una forte perturbazione. Sentiamo da Claudio Tei, climatologo della CNR, cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime ore.
5: Ci aspettiamo un peggioramento abbastanza sensibile a partire dalle regioni occidentali, quindi versante tirrenico e il nord-ovest dell'Italia fino alla Lombardia, questo per la giornata di oggi, con temporali anche localmente forti, data appunto la grande energia che c'è data alle alte temperature del mare, ma anche superficiali, insomma, di questi giorni. Perturbazione che poi nella giornata di domani andrà a interessare buona parte della penisola eccetto il sud, con ancora fenomeni decisamente forti su tutto il versante tirrenico, specialmente zone interne e nord Italia, ecco, in genere un po' tutte le zone saranno interessate. Chiaramente sono fenomeni temporaleschi che interessano porzioni non estese di territorio, ma localmente potranno essere decisamente intense.
4: Per quanto riguarda le temperature, possiamo dire che si torna un po' alla media della stagione?
5: Sì, ecco, a partire da domani la perturbazione porterà un calo delle temperature, anche se non particolarmente sensibile, però torneranno temporaneamente nella media, ecco, quindi ci aspettiamo una diminuzione, poi bisognerà valutare, perché probabilmente sarà una diminuzione temporanea, perché nel corso della prossima settimana torneranno probabilmente ad aumentare, ecco, però ancora su questo c'è un po' di incertezza, ovviamente.
4: Il Servizio Sanitario Nazionale mostra luci e ombre. In base ai dati della Fondazione Gimbe, aumentano le regioni che garantiscono i livelli essenziali di assistenza, ma persiste il divario nord-sud. Quasi un italiano su 10 rinuncia a visite o esami per lunghe attese o motivi economici. Oltre 5,8 milioni di persone si trovano in questa situazione. La spesa sanitaria a carico delle famiglie ammonta a 42,4 miliardi di euro. Il premio Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato alla francese Henri Kagan e alla giapponese Kenzo Soari. I due scienziati sono stati premiati per la loro fondamentale scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. La loro ricerca apre nuove prospettive per la creazione di molecole complesse in modo più efficiente e sostenibile. Lo sport calcio, il CONI ha commissariato la Federcalcio affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò. La decisione è arrivata dopo intense trattative e un compromesso tra le parti. Il presidente del CONI Buonfiglio ha dichiarato: Malagò è stato vittima di un malfunzionamento e non era giusto che pagasse lui. Una vicenda triste e imbarazzante, ma alla fine ha prevalso il buon senso, ha commentato Malagò. Il meteo, graduale peggioramento al nord con piogge in intensificazione dal pomeriggio, in particolare su Piemonte, Lombardia ed Emilia centro-occidentale. Al nord-est iniziali schiarite lasceranno spazio a nubi e deboli piogge in serata sul Veneto occidentale. Al centro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse e schiarite con temporali sulla Toscana. Al sud nubi sparse e qualche piovasco su Salento e Campania. Temperature in calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
3: Radio Company News. Tra poco su Radio Company il bel

0: veramente non sei un friki friki.
1: Derulo.
0: Famoso.
2: E tu sei un
0: Derulo.
2: Allora.
0: Famoso Derulo, che è un volatile, no?
2: Ti va bene così?
0: Il famoso Derulo, l'uccello che vola all'altezza.
2: All'altezza delle gambe
0: del mulo, in Cina dicono così.
2: Va bene?
0: Sì, grazie, gentilissimo, va bene, molto cortese. Come potete sentire, oggi sarà una puntata particolarmente frizzante.
2: Spegni il telefono.

0: Alles.
1: Maiale. Dopo il maiale arriviamo noi. Cioè, sarà un motivo secondo te per cui dopo il maiale arriviamo noi? Non lo so, ma ci siamo e siamo già pronti. Io sono Daniele Belli, Stefano Conte di fronte a me, giusto per fare un po' lo schieramento per questa giornata. E ovviamente in porta Martino
0: Gesuato,
1: detto DJ Megaloman.
0: Però
1: così oggi abbiamo svelato una cosa che non avevo mai detto.
0: Mai detto?
1: Mai detto. Però. C'è della santità comunque in regia, eh?
0: Sì, sì, sì.
1: Ricordatelo
0: sì,
1: sempre. Ah. Un giorno verrà e ci picchierà col suo membro.
2: Secondo.
1: Ti passi la busta al secondo, lo so.
3: Energia.
0: Niente, non sei riuscito a prenderla?
1: No, perché lui mi ha trascinato via mentre stavo prendendo la busta, quindi
0: la busta è rimasta qua.
1: Dovrei tornare là.
0: Ritorno un po'.
3: Energia.
0: Ritornato.
1: Grazie. Allora, molti studi ci rivelano come nel 2026,
0: sì,
1: ok, i giovani virgulti, cioè sì, i nostri figli, non vengono percossi in nessun modo. Cioè, il modo di educare i ragazzi di oggi,
0: sì,
1: non prevede le punizioni corporali.
0: Ok.
1: Non, gli insegnanti, se ti ricordi, negli anni 50
0: avevano la bacchetta, sì,
1: esatto,
0: sì,
1: con la
0: bacchetta, stecca sulle mani.
1: E ovviamente poi andando avanti negli anni, i nostri genitori, tanto per arrivare ai nostri, insomma, ogni tanto la percossa c'era.
0: Sì.
1: E c'erano varie armi, mentre nel 2026, sì, praticamente i figli non si toccano. Effettivamente io non ho particolari ricordi di aver mai punito corporalmente mia figlia.
0: Nemmeno io.
1: E nemmeno tu, fondi base.
0: Anche
1: no?
0: Se una sculacciata c'è stata.
1: Vabbè, una pacchetta così della
0: sì,
1: serie,
0: sì,
1: basta,
0: sì,
1: no?
0: Sul
1: sedere. Sì, poff.
0: Poff.
1: Esatto.
0: No, no, anche io.
1: Ma niente di che. Io invece ho dei ricordi, insomma, dove.
0: Sì.
1: Quindi, per cui vogliamo fare questo confronto tra magari chi è genitore oggi.
0: Se ti racconto una cosa, ti faccio ridere, ma te la racconto dopo.
1: Cintura perché... con ruggine incorporata?
0: No, mi picchiava di notte. Nel senso perché che prima mi addormentavo, perché ero grosso, ero grande, ero già alto. Mentre...
1: E tua madre e quindi, di notte?
0: Siccome era piccola, mia madre arrivava di notte e diceva: quelle che non riesco a darti di giorno, te le do di sera.
1: Hai capito perché sei così conto, però sinceramente.
0: No, ma non me ne dava in testa.
1: No, no, però vabbè, insomma, con l'asciugamano, così non rimanevano i segni,
0: sì,
1: come
0: esatto,
1: carcere.
0: Allora, col sapone dentro l'asciugamano, a mo' di Full Metal Jacket.
1: Esatto. Se avete figli ci potete raccontare questa differenza, no? E se, sì, come dire, percuotete i vostri oppure no, ma immagino tendenzialmente no, però raccontatecelo. E come i vostri genitori, questo vale per tutti, vi percuotevano? Con che tipo di armi, con che tipo di strumenti, qual era l'oggetto più pericoloso che girava in casa? Sicuramente uno standard è la ciabatta, ma avrete da raccontarci, non ho dubbi, di oggetti veramente curiosi. 3332 688 688. Percuotete i vostri figli, che messa così non è bellissima. Come punite i vostri figli, certo, e come vi punivano i vostri genitori? Radio Company. Se vuole, se vuole.

ragazzo, stiamo raccogliendo delle storie molto ma molto interessanti. Vi ricordo dove va a parare il Belli Conte 4.0 di oggi. Attenzione, come punite, se li punite, i vostri figli, e come vi punivano i vostri genitori. Se non avete figli, ovviamente, come vi punivano i vostri genitori, o come tuttora vi puniscono i vostri genitori. Magari abbiamo dei quindicenni che sono costretti ad ascoltare questo programma per anziani, e magari loro ci dicono: i miei fanno questo. 3332 688 688.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore Belluno. Ingresso gratuito. Come se

0: Sai che oggi sono un po' in defiance.
1: Perché?
0: Sembra sia venerdì.
1: Ah, ok.
0: Ma in realtà mi sa, sai perché?
1: Perché
0: ti sembra venerdì?
1: Perché ti sembra venerdì?
0: Non ti fa un cazzo che... No, perché c'è stata la festicciola di Tonello e quindi sai che di solito noi le feste le facciamo il venerdì, però siccome è compleanno di Tonello, lui può fare quando vuole e quindi oggi abbiamo fatto la festicciola.
1: Allora, avrò avuto 5 anni, mi sono allontanato probabilmente da casa per giocare nel cortile della casa accanto e non sentivo mia madre che mi chiamava per rientrare.
0: Ok.
1: Quando sono rincasato mi aspettava alla finestra e mi è arrivato giù un drone dell'epoca, cioè praticamente uno zoccolo in legno dalla finestra.
0: Oh, che
1: bello! Del primo piano, che se per sbaglio mi prendeva in testa, probabilmente rimaneva lì.
0: Cioè, eravamo sicuramente dei ragazzi meno rompibili.
1: Diciamo che all'epoca.
0: E bravi a schivare, giusto.
1: Diciamo che le madri all'epoca erano preoccupate. Lui diceva perché all'epoca c'erano, insomma, chi rapiva i bambini, cosa che fanno tuttora.
0: Sì, vabbè, però c'era, insomma, parlando di una parentesi un po' triste degli anni 80, degli anni 70, insomma, c'erano i rapimenti e quindi.
1: Mio figlio ha 23 anni e le ha prese solo una volta dopo essere stato irreperibile al telefono a casa di amici, dopo un'intera giornata che era fuori in moto. Io spaventatissima quando l'ho trovato un paio di sberle a casaccio gliele ho date.
0: Che poi dobbiamo dire una cosa, una delle cause principali di contusioni varie riportate dai genitori è proprio quello, il non rendersi reperibili.
1: Invece io le prendevo spesso, ma solo da mia mamma che mi tirava i capelli. La portava per casa.
0: Tipo un po' d'occhi. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Io le ho anche prese perché alle elementari ho tirato la cartella contro il preside.
1: Bravo.
2: L'oggetto ottimo. Più pericoloso che girava in casa mia era mia mamma stessa. Non serviva altro. Quando c'era lei era già un pericolo. Quindi, ciao da Leo. Oggetto.
0: Quindi il nostro amico Leo si sfogava col preside, che probabilmente era meno pericoloso, però mi sa che poi dopo appunto le ha prese. Mentre queste mamme che girano per casa sono armi pericolose. Ma la mia domanda è: la nostra mamma di Samantha sarà un'arma contundente anche lei?
1: Non lo so.
0: Lo scopriamo in questa nuova puntata della nostra Teleweb Radionovela. Sì. Amici, ce l'avete richiesta mille miliardi di volte.
1: Ricordo una cosa, essendo una radio web telenovela latinoamericana, sentirete delle parti non tradotte in latinoamericano.
0: In latinoamericano.
1: Sì.
0: Quindi ascoltate bene.
1: L'idioma latinoamericano.
3: Ciao, Conte.
0: Eccola.
3: Io non penso che sculaccerei mia figlia.
1: Sì.
3: E anche se delle volte qualche sculacciata servirebbe per far venire su più educati e rispettosi. Ciao belli Conte.
4: Mio Dio, dai la sculacciata la Fiora, anche lei è forte.
0: Come va col latinoamericano qua? Hai compreso l'idioma?
1: La sculacciadas.
4: La
1: sculacciadas alla fiola cereale, la sculacciadas alla filias.
0: Esatto. Però la filias, se i avesses filias o figlios, el, por farlo eduquiño.
1: Sí.
0: More eduquiño.
1: Muy sculachades.
0: Muy sculachades por more eduquiño.
1: Ora ho capito.
0: Eduquiño.
1: Perché
0: eduquiño?
1: Perché non è spagnolo, è latinoamericano.
0: È latinoamericano. Educazione si dice eduquiño.

0: canzone che ci ricorda il periodo in cui volavano le ciabatte nelle nostre case. Era un cartone animato molto carino, non so se te lo ricordi.
1: Le cinque macchine.
0: Esatto, le cinque macchine.
1: Le possedevi?
0: Non sono mai riuscito ad arrivare a fare la cinque.
1: Tu le avevi?
0: Tu le avevi? Tu le avevi?
1: Costavano tantissimo.
0: Sì che le avevi.
1: No, costavano
0: tutte cinque. Io ne avevo due.
1: Forse una, costavano da morire, cioè quelle proprio ufficiali erano un prezzo.
0: Avevo quella di destra, mi pare, e poi quella centrale.
1: Io, se essendo daltonico, mi ricordo una gialla, può essere?
0: Una gialla.
1: Una gialla. Allora, io no, quella blu era quella dietro, giusto la cicciona. Allora, io non ho figli.
0: Non farmi fare delle battute, ti prego.
1: Allora, io non ho figli per fortuna. Ricordo però mia madre che non usava oggetti, ma la cazziata arrivava sempre quando faceva i piatti.
0: Eh beh, certo.
1: Ok, e mi arrivavano di quelle stecche nel coppino. Il trauma non era tanto lo schiaffo di per sé, ma la mano bagnata con un po' di schiuma.
0: Ah, è vero, sì, quella era una cosa molto particolare.
1: Era una cosa orribile, sensazione che tuttora mi fa ribrezzo, tutto quel sapone misto schiuma nella coppa. Cioè, proprio era il fastidio del che colava dietro.
0: Esatto, che meraviglia. Sentiamo il citofono, com'è andato?
2: Ciao Radio Company. Io ho una figlia di 13 anni e non mi vanto di questa cosa, anzi mi dispiace, però quando ci vuole ci vuole.
1: Ci sta.
2: E soprattutto quando mi mente o la riprendo due o tre volte e non mi ascolta, ma soprattutto quando mi mente una cinquina sulla bocca le arriva. A sua volta
0: quella
2: al tempo io le ho prese da mia madre e l'ultima volta mi ricordo avevo 14 anni e con il manico della scopa.
0: E
2: io per schivarlo ho battuto la testa contro il muro, quindi mi sono fatta doppiamente male.
0: Quindi, ecco.
2: Ciao, ottima, buona giornata e buon
0: ottima,
2: lavoro.
0: Ottima, ottima, ottima manovra di evasione, direi. No? Tu vedi, intuisci,
1: però,
0: il tuo cervello ti fa fuggire contro il muro. Però attenzione, che qui stiamo per ascoltare al citofono il genio del male, cioè l'uomo che ha capito tutto ancora prima di. Sapendo di averla combinata, faceva così. Prego.
3: Io uscivo col motorino e non mettevo mai il casco. Lo mettevo quando arrivavo a casa, così mi riparavo dai colpi della mamma che lanciava di tutto posaceneri e extra varie.
0: Posacenere? Cioè, francamente,
1: viaggiavano posacenere.
0: Il lancio del posacenere. Perché ricordiamo una cosa: se adesso i posacenere sono delle cose molto piccole, molto leggere, negli anni 80
1: erano
0: 70,
1: massicci.
0: Erano massicci, erano dei cosi di vetro.
1: Quelli in cristallo temperato.
0: Delle cose pericolosissime. Sì, sì, sì. C'è gente che non c'è morta, però è rimasta. Quando dicono il fumo fa male.
1: Vedi.

0: Ochoa qui su Radio Company nel Belli Conte 4.0. Stiamo cercando di capire se oggi nel 2026 percuotete, passateci il termine con simpatia, però insomma picchiate i vostri, neanche, come si fa a dire Conte? Vabbè, insomma, ogni tanto punite i vostri figli, perché si dice che in questi anni qua non si fa più. E poi in passato come venivate puniti dai vostri genitori? 333-2688-688.
1: Company, Company, Radio Company, Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
3: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
4: I nostri partner.
3: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
4: Persone, valori, futuro.
3: BMW Mini Auto Torino.
4: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
3: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
4: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Company.

0: Vogliati, che non abbiano voglia di far niente.
1: Allora sì, è vero, dà fastidio anche a me, e in genere mi dà proprio la sensazione di una persona un po', mi dispiace dirlo, inetta, no? Di quelle che non ancora hanno trovato il senso della vita.
2: Strascinando i piedi.
1: Strascinando i piedi, per esempio uno qui in radio che lo fa, sai chi è? È Pietro.
2: Pietro,
1: cavolo, non riesce a camminare quello scemo.
2: Dai,
1: vabbè, salutiamo Pietro, ovviamente gli vogliamo bene.
2: Adesso ho un nuovo complesso, quando vado per il corridoio devo stare attento.
1: Allora, e un altro, sai chi è che lo fa? E lo saluto, Andrea Rossini, strisce i piedi. Facci caso,
2: Ma perché lui nella vita passata era un roller uomo, roller
1: Allora,
2: man.
1: Amici, voi riuscite a riconoscere il passo, magari, cioè, una persona da come cammina?
2: Il mio hai detto che lo senti quando arrivo
1: da
2: fuori.
1: Sì, perché tu,
2: non è tu, ma è che con le Vans, io sono praticamente a terra.
1: Poi abbiamo Stefano. Stefano dice qualcosa di un pochino più profondo che avrei voluto evitare, ma mettiamolo.
3: Ciao, buon pomeriggio. Allora, io manderei sicuramente tutti quei politici che invece di organizzare la pace sono livorosi, organizzano le guerre, però le fanno combattere ai figli degli altri. Ecco, manderei loro ai propri figli. Più in generale, i politici, per esempio quelli che dicono i giovani non hanno più voglia di lavorare, fare lavori manuali, eccetera, però mandano i loro figli nelle migliori università, col cavolo che li mandano a fare i manovali. Quindi tutta quella gente che, diciamo, è poco coerente.
1: Poco coerente, quindi diciamo le persone incoerenti, ecco.
2: Poi messaggio di Greta che va letto come se fosse stato scritto da un cinquantenne in un gruppo Facebook.
1: Cioè?
2: Le persone false.
1: Ah, le persone false. Sì. Vabbè, lì raga, proprio in prima linea.
2: False,
1: dai,
2: false.
1: Avete ancora un po' di tempo? 333-2688-688.

0: Ring My Bell su Radio Company. Ultimi messaggi, vuoi mettere il vocale?
1: No,
0: vuoi
1: no,
0: tradurlo?
1: lo dico. C'è un ascoltatore, Claudio, che dice: raga, io in prima linea ci butterei Maranza. Vabbè, dai.
0: È un'altra comunque. Cosa che purtroppo sono la feccia del mondo.
1: Chi?
0: Gli astemi.
1: Gli astemi.
0: Scherzo, eh.
1: Va bene, non dai, scherzo. Ragazzi, grazie per tutti i vostri messaggi. Molto molto contenti di quello che è venuto fuori, di quello che è uscito fuori oggi.
0: Guarda il lato positivo, cioè? Nessuno ha detto i pischelli comunque.
1: No, infatti, nessuno ha detto i pischelli.
0: Siamo
1: quindi
0: salvi.
1: Siamo salvi anche in questo pomeriggio. Possiamo riproporlo magari in futuro, ok?
0: Sì, va.
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti.

Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: chiusura.
1: Che è il momento di andare via. Anche oggi vi lasciamo però spazio ad un uomo molto molto bello, chiaramente molto più bello di noi, che chiaramente vi intratterrà dalle 16 alle 18.
0: Si chiama Stefano Ferrari.
1: No,
0: in ferie.

0: lunedì.
1: Le 16 e un minuto.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto.
5: Sì, Street Italian Food Padova.

0: la vita.
1: Casini, Marrakesh e Gue qui a Radio Company, un brutti ma simpatici che sta per cominciare, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora.
2: Ora su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Mando un abbraccio a Joe dei Pischelli che ieri in un momento di lucidità mi ha detto: domani facciamo un bel tema perché così facciamo anche un argomento di quelli lì che proprio, cioè, alziamo proprio, andiamo in un altro livello di cultura. Voleva parlare di trekking, l'ha fatto? No. Joe. Va bene, per fortuna invece che abbiamo Jimbo alla parte tecnica. Buon pomeriggio a voi, benvenuti brutti ma simpatici, zero problemi, zero discussioni con Pietro fino alle 18. Questa settimana non c'è Stefano Ferrari, ce la stiamo cavando più o meno, però diciamo la verità, ci stavo riflettendo proprio ieri, da soli non è più la stessa cosa che di quando siamo in due. Cioè sono due cose completamente diverse. A volte io mi rendo conto che dico una frase, dico qualcosa e mi aspetto che ci sia una battuta o comunque un respiro da parte di qualcuno che ho a fianco, che in realtà non arriva. Mi viene quasi da piangere, vi dico la verità. Però tutto tornerà, insomma, a regolare la settimana prossima, quindi faremo cose, vedremo gente. In ogni caso, informazione piena. Adesso invece cominciamo.

0: Bimbo, fai posto un secondo a Chicco che devo chiedergli una cosa. Chicco, avvicinati al microfono, grazie. Ci sei?
1: Sì, tutto posto, bene.
0: Senti, ma scritto
1: ciao... passaggio.
0: Ciao Pietro, striscia piedi, buon pomeriggio. Cosa avete detto?
1: Allora, in teoria io non ho detto niente.
0: No, tutte, Gio, tutte le cose più brutte cominciano con una frase: io non ho detto, ho fatto niente.
1: Io non
0: niente.
1: Ho detto niente, ma Gio ha detto che tu quando passi in corridoio trascini un po' i piedi. Sì, sia tu che Stefano che Andrea Rossini. No?
0: Sì, è vero. Rossini. È vero, non so perché abbiamo questo andamento così inoccolato. Sembriamo dei cani.
1: Siete
0: sei...
1: stanchi.
0: No, sembriamo dei cani, sai, quelli proprio abbandonati, quelli che stanno lungo la strada che strisciano un po', cioè che sono un po' malconci. Ma ho sempre avuto questo andamento. Sarà mica allora. Sarà la sciatica, forse. No, no, direi di no. Facciamo una piccola pausa, amici, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: È quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

amica qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ci sono tante storie, mi piace raccontare intanto delle storie carine che comunque hanno una, vanno a buon fine, persone che magari hanno incompiuto delle imprese anche importanti, che insomma ce l'hanno fatta, e magari contro tutti quelli che dicevano non ce la farai mai, e invece no. Questa storia è molto bella, mi piace, è di Carl Bushby, che è un 57enne esploratore britannico ed ex paracadutista dell'esercito di Sua Maestà. Quindi un tipo che insomma sicuramente il fatto suo lo sa in termini di resistenza fisica, di insomma come sopravvivere in generale, ed è comunque un uomo che ha compiuto un'impresa veramente pazzesca. Allora, parte dal Cile nel 1998. Beh, sono un bel po' di anni, cioè sono parecchi anni fa, e leggo: con l'impegno a spostarsi solo con la forza delle sue gambe o delle sue braccia, cioè fare il giro del mondo e ritornare nella sua città natale. Ora, ha attraversato 30 paesi circa, ha visto un sacco di cose, perché dal 98 ad oggi ne sono successe di cose, ovviamente, e ha percorso 50.000 chilometri o con la forza delle braccia o con la forza delle gambe, quindi ha nuotato per chilometri, cioè nuotare per chilometri non è roba, uno dice vabbè, camminare sono capace, magari nuotare, però non sono due cose uguali, sono due cose completamente differenti. Ed è praticamente quasi arrivato a destinazione, quasi arrivato ad Ahul, che è la sua città, gli mancano soltanto 400 chilometri. Ora, sicuramente è stato aiutato, sicuramente c'è uno staff che lo segue, perché è impossibile per una persona da sola in tutti questi anni fare questo giro. Sicuramente avrà avuto anche un sostegno economico, per forza di cose, qualcuno che l'ha sponsorizzato. Questo però non toglie il fatto che sia un'avventura decisamente impegnativa. Penso a me, ad esempio, che il massimo dell'avventura impegnativa è andare dal salotto alla cucina, cioè questo è quello. Ah no, una volta ho fatto anche la coda alle poste.

0: Jealousy, Martin Solvay qui Radio Company, brutti ma simpatici. Diamo il benvenuto anche alla redazione, ci sono i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, Israele si prepara ad una settimana di commemorazioni, eventi, proteste e cortei. Sono stati organizzati eventi in 400 località, a cominciare dalle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. Il presidente Mattarella ha condannato l'ignobile attacco di Hamas, sottolineando anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità causata dalle operazioni militari a Gaza. Siamo contro ogni forma di antisemitismo, afferma la premier Meloni. A tra poco.
0: Grazie Egidio Ferrante, arriva Gaia.

0: Un ascoltatore ci ha dato un'idea gustosissima per fare un contest che faremo tra poco e che ci permetterà di regalarvi una t-shirt. Sì, sì, lo facciamo, a tra poco.
1: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla

0: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
0: E di interessi?
1: Zero.
0: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
2: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
3: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
2: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
4: Le piastrelle?
1: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a

Siena Spyro, molto bello, ci piace. Allora, oggi ci è venuta un'idea malsana e lo facciamo per vari motivi. Primo, perché un ascoltatore in modo indiretto ci ha dato questa idea. La seconda, perché nella nostra pagina interna, che riguarda le statistiche dei messaggi ricevuti, c'è una cosa molto interessante che si chiama statistiche. E questa cosa qui, oltre al fatto di far incagnire un po' di gente qua dentro, vabbè, ma non è questo il problema, ci dà la possibilità di avere dei numeri, cioè un numero ben preciso per poter fare un contest, ok? E qui facciamo, e lo facciamo oggi, poi basta però perché sennò cioè poi qualcuno si arrabbia, facciamo questa cosa, diciamo, legata alla quantità di messaggi che il singolo ascoltatore riesce ad inviare, cioè praticamente dita a mitragliatore, siccome effettivamente riusciamo a vederli in modo chiaro, cioè senza star qui a doverli contare, fare cose eccetera. Ho detto, ma perché allora cerchiamo di trovare quell'ascoltatore che è veramente una bestia maledetta a mandare messaggi? Perché non la facciamo sta cosa? E facciamola allora. Quando ve lo diremo noi, fino a quando non sentirete, quindi 3 minuti di tempo massimo, fino a quando non sentirete questo effetto musicale qui dentro la canzone, senti? Questo qua, fallo risentire. Ok, avete la possibilità di mandarci quanti più messaggi volete, anche vuoti, anche con una sola lettera, non importa, al 333-2688-688 via WhatsApp. L'ascoltatore o l'ascoltatrice che ci riesce a mitragliare, e riesce tra l'altro anche a fare stare in piedi i sistemi, perché cioè questa è anche una grande prova, vi dico la verità. Non lo so che cosa succederà, però potrebbe essere che si incastra tutto. Vabbè, mettiamocela come ipotesi. Vabbè, in ogni caso, 333-2688-688, il più mitragliatore o la più mitragliatrice si porta a casa la nostra t-shirt. Da quando ve lo diciamo noi, però? Vanno bene qualsiasi tipo di messaggio, non i vocali, non quelli. 333-2688-688. 88, pronti con lo spam? 3, 2, 1, vai!

0: con Antin e lei, ovviamente al di là dello scherzo che ha detto prima Jimbo, che qui abbiamo sentito, in realtà ragazzi c'è proprio, sembra che ci sia un'incompatibilità, ma voglio sentire altri amici che stanno partecipando stasera tutti in vista.
1: Allora, posto che la prima mossa la dovrebbe fare chi se la sente, okay. Non c'è una regola. Il problema sta proprio nel fatto che di messaggi come ciao sei carina, vorrei conoscerti, ne riceviamo veramente tanti, okay. A casaccio. E non è l'approccio giusto, quindi è ovvio che se uno si basa su questi feedback per decidere se continuare o no a fare la prima mossa sta un attimino sbagliando tutto, dovrebbe forse rivedere il suo approccio, come hai detto tu. Questo però comporta una certa fatica e una certa evoluzione, ed è forse questo il problema, che la donna si è evoluta e la maggior parte degli uomini fa fatica perché si deve mettere in discussione rispetto alla sua figura di uomo, che nella società è sempre stata affiancata a quella della donna, mentre invece adesso la figura della donna si sta emancipando sempre di più, e quindi l'uomo dice: ma io adesso come farò ad approcciarmi a questa donna? E getta la spugna. Però sì, non mi piace generalizzare, e sono fiduciosa, okay, sul fatto che qualcuno di originale ancora in giro ci sia. Ciao,
0: ma sicuramente, ciao Giulia, ma sicuramente c'è qualcuno di originale, poi dall'altra parte c'è anche qualcuno di uomo che evidentemente ha tentato di evolversi, si è evoluto talmente tanto che poi ha incontrato, purtroppo, e qua ci stanno anche le donne sbagliate, e ha preferito anche la scelta di stare da solo, perché ci sono anche uomini che magari sono arrivati alla originalità di dire: sapete che c'è, ho provato talmente tante situazioni che sono arrivata alla soluzione che me ne sto anche bello tranquillo da solo, senza neanche l'occasione o la volontà neanche di approcciare più, perché poi c'è anche questo passo qui, perché dice: se devo essere sbranato preferisco non essere più sbranato e vivere la mia tranquillità. C'è

Company, sono Isabel, ma la finiamo di giudicare che non ci sono più gli uomini di una volta? Si potrebbe anche dire che non c'è più serietà da parte della nonna, che sfruttano, in questo caso penso più che sfruttano un uomo e lo vogliono solo per interessi. Basta giudicare, si devono vedere tutti e due i sessi, perché non c'è più quei valori di una volta, una buona serata. Ma quindi secondo te è un peccato che si sia perso l'uomo di una volta? Sei nostalgica? Perché la domanda diretta era: gli uomini di una volta non ci sono più, una perdita o una fortuna secondo te? Perché anche questa la risposta, cara amica. Va bene, abbiamo ancora della musica. C'è Samurai J, Flamenco Paranoia. Radio Company.

0: mentre abbiamo altri amici in lista con noi. Allora sentiamo.
1: Ciao company,
0: c'è.
1: Da donna io penso che le donne al giorno d'oggi siano troppo aggressive, presuntuose, si approcciano al genere maschile pretendendo tanto, non apprezzano i piccoli gesti, vogliono solo grandi cose plateali. E poi c'è una corsa, cioè non c'è più corteggiamento, non c'è più l'attesa del primo bacio, non c'è più l'apprezzare il primo appuntamento, il secondo, piccoli passi, non c'è più, tutto subito. E subito tirano anche le somme, questo no, mille difetti, ma io penso che al giorno d'oggi la categoria più penalizzata sia proprio quella maschile. Me ne dispiace tanto comunque, veramente.
0: Ma forse non ci crediamo più né da una parte né dall'altra? A questo punto mi sorge questa domanda qui. Ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: arrivata Miley Cyrus, così come abbiamo sentito anche Will Smith Getting Jiggy With It, ma dobbiamo andare velocissimi perché siete tantissimi sulla porta d'entrata per entrare in lista e allora facciamo
1: l'entrata. Allora buonasera, buonasera. Mi sono Daniela, io di età ne ho 57, sì, che penso che la mia generazione sia una di quelle che si salvano, sì, senza tanti problemi. È la generazione di adesso, cioè io ho due figli, uno ne ha 19, l'altro ne ha 24 e sinceramente ragazze siete venali, ma tanto venali, vi basate sui social, su questo, su quello, cioè io racconti del figlio che va alle feste, questi qua si presentano, dicono, quanti soldi prendi al mese? Effettivamente mio figlio ha fatto, cosa vuoi, ti do anche 7,30 se vuoi, cioè ragazze siete voi che li fate scappare sti ragazzi, è quello che è sbagliato, non è che non ci sono più ragazzi, siete voi che li fate scappare, cioè,
0: sai che
1: io
0: la
1: penso così.
0: Da quello che mi hai detto mi verrebbe da prendere il cellulare e scaraventarlo fuori dalla finestra, perché se effettivamente si guarda tutto ciò che possiede qualcuno semplicemente su ispirazione social network, l'erba del vicino sarà sempre più verde e rischi di vivere una vita inseguendo qualcosa che magari non riuscirai mai ad avere. 19.05
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro ai minimi sul dollaro da maggio 2025. Maglia nera Piazza Affari che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato con lo spread BTP Bund che schizza 116 punti. Torna a salire anche il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento. Possiamo intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, annuncia la Premier Meloni al termine del vertice dei paesi del Mediterraneo. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap, dice anche. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
6: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
7: I nostri partner.
6: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
7: Persone, valori, futuro.
6: BMW Mini Auto Torino.
7: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
6: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
5: Company.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Piccolo riassunto da dove siamo partiti oggi, da questo studio del Corriere della Sera. Una ricerca del Censis sulla sessualità dice che il 43% degli italiani pensa che non ci siano più i maschi di una volta, però il 61% trova che lo stereotipo dell'uomo cacciatore e della donna preda sia ormai superato. Pensate, il 71% non si stupisce se la donna fa il primo passo. La percezione cambia con l'età tra i 45 e i 60 anni. Il 47% pensa che gli uomini non siano più virili come una volta tra i 18 e i 34 anni, quindi abbassando l'età, anche perché forse non fanno un raffronto, la percentuale scende al 36. Da qui la domanda: gli uomini di una volta non ci sono più, una perdita o una fortuna? Sentiamo.
1: Ciao Conte, secondo me è vero che è cambiato un po' l'uomo rispetto a una volta, ma semplicemente è l'uomo che si è dovuto adattare alle regole di una società diversa.
0: Certo.
1: Purtroppo adesso l'uomo che magari, come veniva visto una volta, un po' più piacione piuttosto che l'uomo un po' più casanova, certo, come si suol dire, verrebbe additato come un maniaco o simile.
0: O forse poi l'uomo.
1: Cosa che però invece per ipocrisia non viene fatta nel caso in cui sia una donna invece a fare la stessa cosa nei confronti di un'altra donna,
0: di un uomo.
1: Per cui sì, secondo me è vero che noi uomini siamo un po' cambiati. C'è chi ha il carattere ancora magari un po' più forte e quindi si dimostra ancora un po' più uomo rispetto ad altri, però è inevitabile che si cambi tutti.
0: Si è cambiati perché c'è stata l'evoluzione, poi lui continua questo raffronto, anche poi entra su altre, altre tematiche come quello dello sport, ma insomma non era la risposta alla domanda di stasera. Abbiamo tenuto questa parte che sicuramente risponde un po' anche all'amica, dicendo forse ci vuole un po' di evoluzione. Vedi che comunque, cara amica di prima, c'è anche l'evoluzione, soprattutto il fatto di rendersi conto da parte di alcuni uomini. C'è Shaus.

0: Per chiudere il nostro argomento di stasera, intanto grazie per tutti quelli che ci hanno detto la loro. Chiudo con un messaggio divertente da parte di un amico che mi scrive: ciao Conte, io ormai sono fuori gioco da anni, ho 39 anni, mi scrive questo amico, ho la ragazza, fidanzata, moglie da quando ne avevo 17, ma la figlia dei vicini e il suo ragazzo ci hanno confermato una sera di questa estate che la prima cosa che ti chiedono è l'account Instagram per vedere quanti follower hai. Cioè, quindi questo è l'approccio. E la cosa peggiore è che c'è gente che per migliorarsi lo status comprano pacchetti di like e follow. Siamo alla follia. Beh, se vuoi ti posso aggiungere che so per certo che ci sono persone che anche fingono noleggiando praticamente aerei e automobili che non possiedono, pur di fare delle fotografie in modo da poi presentarle sul proprio profilo Instagram. Questo per far vedere anche ciò che non sono. Grazie per tutti i messaggi che sono arrivati. Domani un altro argomento, sempre prendendo spunto da quella che è l'attualità, e noi torniamo fra pochissimo con l'Happy Vibes.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

Ariete insieme a Angelina Mango. Questa canzone ha sapore quasi di un vecchio pezzo anni 90, cioè ti dico questa cosa qua, mi dà questa sensazione, fine anni 80, inizio anni 90, ogni volta che la risento. Vabbè, poco importante rispetto all'idea che invece fra un attimo arriveranno tre canzoni e fra queste tre canzoni dovete scegliere quale volete ascoltare, perché come al solito la scelta è vostra con le vostre preferenze al 333-2688-688. Io continuo a ripeterlo, potete utilizzarlo sia per WhatsApp, che poi se lo memorizzate anche su Telegram potete anche mandarci messaggi con Telegram. Non c'è un gruppo, ma c'è proprio un numero diretto, 333-2688-688. Primo pezzo di stasera, quindi pezzo A, pezzo B e pezzo C. Pezzo A, Bob Marley, Could You Be Love.

quale di queste tre volete ascoltare stasera? Scelta difficile, perché sono tutti e tre dei Cult. Pezzo A, Bob Marley. Pezzo B, Cube. Pezzo C, Eric Clapton. A voi la scelta. Il numero lo conoscete, avete il tempo di una canzone, cioè Jubel con Austin Hall.

0: Peace and Love. Bob Marley, ragazzi, ha stravinto. Cioè, non c'è stata neanche gara. Io mi aspettavo ci fosse gara. No, ha stravinto proprio Bob Marley. Avevate voglia di mettere i fiori nei vostri cannoni oggi, ho capito? Questa era l'idea. Siete all'interno di Tutti in Lista. Arriva anche il nuovo singolo di Taylor Swift, Passion Zero, per la super cantante, icona mondiale.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo. New track. Una

0: siete all'interno di Tutti in Lista. E non ci fermiamo ancora, perché fra pochissimo ritorniamo insieme e sarà il momento anche del nostro effetto di stasera.
1: In furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
9: E di interessi?
6: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.

Wasn't Ready, che abbiamo risentito in questa serata. Mentre attenzione, perché visto che stiamo per partire con l'effetto, prima dell'effetto voglio parlarvi di qualcosa che sempre va un po' a scandagliare, a conoscere quelli che sono gli aspetti della vostra personalità. La vostra data di nascita serve non solo ricordarvi che siete state invecchiando per la vostra, insomma, età. Lo ricordiamo, il numerologo arriva a teatro, datele quindi un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianica in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita oltre all'età e a cercate che cercate magari di nascondere. Se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Stream. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando at Mattia Casarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su eticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente. E adesso adesso si gioca, nel senso che come al solito noi al termine di questa serata ci piace giocare, lo facciamo con un effetto, lo spiego più e più volte, insomma, per tutti i nuovi amici. Prendiamo spunto da quelli che sono i social network, dove magari basta semplicemente metterci la faccia e loro ti danno una risposta sulla personalità, su cosa fate, su come siete, su che cosa accadrà nel futuro grazie alle previsioni. In questo caso oggi rigiochiamo un po' sulla vostra personalità e lo facciamo con una variante di un effetto, di un gioco che ci ha divertito molto, che è quello delle automobili. Ogni tanto andiamo a ripescare anche qualcosa che avevamo già fatto, però è molto molto interessante la variante, perché vi dico che per partecipare, se volete partecipare, ovviamente come al solito la scelta delle persone che, a cui verranno letti, diciamo, le risposte dell'oracolo sono a caso, le peschiamo a caso, quindi cominciate già a mandare i vostri messaggi al 333-2688-688. Oggi vi diciamo qual è la vostra personalità in base a che cosa bevete. Qual è la vostra bevanda preferita? Che cos'è che bevete più spesso? Io lo so già, cioè quando entro in un locale dico, non, stavolta dico un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie, un gin tonic, no grazie. Un gin tonic, perché no? Questo succede di solito al 90% delle volte. Quindi voi qual è la vostra bevanda preferita? 333-2688-688 e poi da lì scopriamo che personalità avete. Incominciate a mandare messaggi, ci ascoltiamo The Black Eyed Peas con J Balvin e la loro Ritmo.

scritto tè, nel senso di tè, da bere, sarebbe, se no avrei detto tè, invece è tè, quindi da bere. Allora, sei tranquilla Sabrina, riflessiva, ami prenderti i tuoi tempi, non hai bisogno di stare sempre al centro dell'attenzione, osservi molto, ascolti gli altri e quando parli spesso hai qualcosa di interessante da dire. Sabrina sembra una di quelle persone che all'apparenza sono calme, ma nella testa hanno un mondo intero che gira. Sabrina, ovviamente, avendoti dato la risposta,

lei. Amy, sei solare, socievole, ami vivere le occasioni fino in fondo. Hai un carattere leggero e divertente, ma quando ti senti a tuo agio, sai essere anche quella che trascina tutti nel divertimento. Amy è una che difficilmente resta seduta a guardare, prima o poi coinvolge tutti quanti. Fra un attimo ne scopriamo altri, basta il vostro nome, quale bevanda bevete più spesso e vi diciamo quello che l'oracolo pensa sulla vostra personalità. C'è Noemi, tu cosa fai questa sera?

cosa fai questa sera? Intanto scopriamo, grazie a ciò che bevete, come siete come personalità. Allora, Elena aveva messo due opzioni, però quella più divertente, quella che ci piaceva di più, era il caffè ristretto amaro, perché l'acqua avevamo già scoperto con un'altra amica. Quindi sei diretta, decisa e non ami perdere tempo, Elena. Quindi preferisci la sostanza all'apparenza e dici quello che pensi senza troppi giri di parole. Hai un carattere forte, ma con le persone giuste sai mostrare un lato molto più dolce. Elena è una che non ha bisogno di zuccherare la realtà. Se una cosa non le piace, te lo fa capire immediatamente. Ti ci ritrovi, Elena? Noi chiediamo sempre. Sonia, che lei ama invece la bevanda, il chinotto. Ricordiamo che insomma è stata una di quelle storie che insieme alla spuma ogni tanto. Sonia, quindi sei originale, curiosa e un po' anticonformista. Non scegli mai qualcosa solo perché lo fanno tutti. Hai un carattere deciso, ma anche un lato nostalgico e piacevolmente imprevedibile che ti rende difficile da inquadrare. Sonia è una che non ama essere banale. Probabilmente è proprio questo che la rende interessante. Fra pochissimo ne scopriamo altri di personalità in base a ciò che uno beve. Abbiamo Fast Boy con Music Sounds.

0: l'ultima persona fortunata che è stata scelta per conoscere qual è il proprio carattere in base a ciò che beve. Andiamo con Roberto, che beve dello spritz. Se non sbaglio, Roberto è trevigiano, giusto? Che c'è scritto. E allora, Roberto, ti dico che domani vengo a fare visita nella vostra città, perché l'appuntamento di Tutti in Lista andrà in onda dal Magic Box, quindi saremo in Piazza dei Signori domani. Quindi, insomma, salutiamo tutti gli amici di Treviso che ci ospiteranno domani. Allora, Roberto spritz Aperol. Sei socievole, spontaneo e ami stare in compagnia. Ti piace ridere, parlare, creare subito un clima piacevole. Hai un carattere positivo, ma quando c'è da divertirsi sei spesso quello che alza il livello della serata. Quindi Roberto è uno di quelli che parte dicendo beviamo qualcosa tranquilli e due ore dopo conosce metà del locale. Credo che ci si ritrovi abbastanza forse in questa descrizione. Noi torniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: scusa, ogni tanto viene fuori la parte del vocalist che c'è in me quando sento pezzi così. Another insieme a 54 Ultra, Talk to You, Franco Moiraghi, Feel My Body, per un uomo che insomma ha vissuto parte della sua vita in quel di Ibiza, e invece gli Another che ormai ci vanno per, le per i closing party ibizenchi. A proposito di musica un po' così particolare, un sound diverso dal solito, se vuoi stasera, lo dico a te Gianluca, ma lo mi rivolgo a tutti quelli che magari hanno la possibilità di stare con noi anche in serata, vi ricordo che a partire dalle 22 ritorna l'appuntamento con Il Fluido, che va ascoltato, non va spiegato, musica un po' alternativa da ascoltare anche stasera, cioè per quelli che sanno c'è anche il nuovo di Dom Dalla, così in anteprima insieme a Solomon all'interno del Fluido di stasera. Ringrazio, saluto, vi lascio con Igor Pezzi, Le Cose da Pezzi, grazie anche a Gianluca Pacini, ciao da Stefano Conte, a domani.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Radio Company Time.
0: Ciao.
3: Radio Company ha scelto
4: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: of LP su Radio Company. Ben ritrovati, ben ritrovati. Sigla.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Pronti per partire, pronti, sono le 8 passate da qualche minuto della sera fino alle 10. Sì, ma siamo qua. Rimarremo qua insieme con voi. Ciao Gianluca Pacini, buonasera.
2: Ciao cuoricino, ciao a tutti.
0: Tutto bene, ti sei ripreso? So che stai poco bene oggi, ok?
2: Devo. Devo.
0: Sì, sì, per me lo fai, vero? Vero? Vero?
2: Sì, vero.
0: Ah, ecco, perfetto. Grazie. Messaggi di Coco. Mi sono sfracellato la mano, ragazzi. Sono una botta incredibile in diretta. Allora, sì, il tonfo che avete sentito è la mia mano rotta. Allora, mandate dei messaggi di coccole a Gianluca Pacini, perché oggi stava poco bene, al 333-2688-688. Anche gli insulti vanno bene. Perché se l'insulto viene fatto col cuore, va bene. Se frega, scusa. Giusto? Ah no? Ok.
2: None.
0: Vabbè, prima di riorganizzarci bene le idee, ascoltiamo cosa ci consiglia questa sera lo sciamano.
3: Un uomo non è mai più sincero di quando si riconosce bugiardo. Mark

0: 24K Gold su Company In My Head. Allora, innamorati, innamoratissimi, persi, bruciati, assolutamente fuori di testa per qualcuno. Sì, chi vive d'amore? Prima o poi tutti nella vita viviamo d'amore, passiamo un'esperienza, passiamo da una persona all'altra, non lo so, passiamo anche, rimaniamo con una persona, magari siamo in contemporanea anche con altre, vabbè, insomma, ma l'amore è così, l'amore non ha confini, come si suol dire. Però ci sono delle caratteristiche di una persona che ci fanno innamorare. Parleremo di... Non c'entra questo. Cos'è questo? L'ormone
1: partito. Era la mia approvazione.
0: Io pensavo fosse l'ormone di qualcosa. Allora, quali sono le tre caratteristiche che ti fanno innamorare? Non stiamo parlando dell'aspetto fisico, cosa guardi in un uomo, cosa guardi in una donna, no. Stiamo parlando di un qualcosa di più profondo, che riguarda l'aspetto caratteriale, l'aspetto proprio della persona, quindi qualcosa di profondo. E quindi, che ne so, le cose sono semplici. Potrebbe essere l'ironia, l'intelligenza e la gentilezza, ok? Sempre tre. Potrebbe essere lo sguardo, la voce, il senso dell'umorismo, la sicurezza, la dolcezza, l'indipendenza. Una persona che è uscita di casa molto giovane, molto presto, ha dimostrato di sapercela fare. Ecco, anche queste sono caratteristiche che possono far innamorare. E allora chiedo a voi le tre caratteristiche che fanno innamorare, che vi fanno innamorare. Quali sono? 3332 688 688. Non è un esperimento sociologico, ma è un qualcosa che si parla, si condivide anche al bar, si parla di questa cosa, giusto? E io, te e Pacini parliamo alla radio. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Swedish House Mafia su Company. Buonasera, queste sono le cose da pezzi, in diretta dalle 20 alle 22 ogni sera con Igor Pezzi e con Gianluca Pacini, ma soprattutto con voi che scrivete, partecipate al 3332688688. Yes! L'argomento di questa sera, quello della prima ora perlomeno, sarà dedicato all'amore. All'amore, o meglio a quelle prime tre caratteristiche che ti fanno innamorare di una persona, dove provi una chimica, un'attrazione, un magnetismo, come possiamo dire. Sentiamo quali sono secondo voi.
1: Allora, deve prima di tutto essere, come diciamo qua noi, sgaio, nel senso, sì, sottofondo, praticamente essere intelligente e capire al volo quando parlo, brillante, quando gli dico qualcosa o quando, perfetto, comunque la gente gli dice qualcosa. Seconda cosa, deve poi ridere e farmi, sì, ridere. Fine, deve amare, sì, la musica, per quello che mi riguarda. Ah. Ciao.
0: Ah. Vabbè, Arianna. Arianna, insomma. Allora, la prima, ok, la seconda, la terza anche, a me piace la musica, vabbè, poi sentiamo il prossimo, vai.
2: Ciao Igor, allora, ciao. Secondo me potrebbe essere la complicità, capirsi al volo, scherzare,
0: fondamentale,
2: quindi avere,
0: sì,
2: un linguaggio nostro in codice, la
0: molto
2: reciprocità,
0: bello,
2: quindi cercarsi a vicenda e, sì, soprattutto il desiderio, perché altrimenti diventerebbe un'amicizia.
0: Sì, sì, sì, sì, beh, l'attrazione, il desiderio, la passione, queste cose sono secondo me fondamentali, e poi con l'andare del tempo bisogna anche saperle coltivare, perché è normale che possano affievolirsi. Poi c'è Emma da Conselve che ci dice, lei è un'affezionatissima, che lei va a fare la corsa e ascolta sempre Company con tutto il gruppo. Allora, cara Emma, ti do un piccolo compito stasera. A tutti voi che state correndo in questo momento, io mi auguro stiate ascoltando Radio Company. Se no, gli fai ascoltare a tutti Radio Company e rispondi al nostro argomento di oggi, ok? Quindi le tre caratteristiche che vi fanno innamorare di una persona, quali sono? Al 3332 688 688 c'è Selena Gomez.

0: Jay Bolza con Lose Myself su Company. Quindi il momento ormonale, o meglio il momento dell'innamoramento, lo chiamiamolo col vero nome, tempesta chimica, lo dicono gli studiosi, gli scienziati, i sociologi e quant'altro, dove diciamo alcuni circuiti cerebrali legati alla ricompensa entrano un po' in gioco, tipo che ne so, la dopamina, il cortisolo, l'ossitocina, tutti i meccanismi che si fanno sentire attratti. Vi stiamo chiedendo le tre caratteristiche, ma le tre caratteristiche che avete già dette, tra l'altro al 3332688688, continuate a dirle, quelle che vi fanno mantenere l'innamoramento. Perché? Perché questa tempesta chimica a un certo punto cade. Le famose farfalle nello stomaco sono destinate a chiudere le ali e lasciano lo spazio a quello che si chiama innamoramento. Dopo la tempesta chimica, quindi, più o meno dopo i 18 mesi, secondo alcuni studiosi, arriva quella fase di stabilità amorosa chiamata l'innamoramento. Grazie dalla regia. Detto ciò, perché noi ci piace condire un po' questa poi è una delle conseguenze dell'innamoramento. No, ma la cosa poi, finite le farfalle nello stomaco, poi rimane qualcosa di più stabile, cioè l'innamoramento. Ma questo innamoramento, per far sì che rimanga stabile nel tempo, deve avere tre caratteristiche. Sportivo, amante della musica, mi scrive Manuela, per esempio, della musica rock. Amante della montagna, ma non ho trovato nessuno, perciò continuo a stare con la mia gatta Aurora. E vabbè, una fase di innamoramento pure quella. E allora, quali sono le tre caratteristiche che vi fanno rimanere innamorati di quella persona? Ditemele al 3332688688.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
4: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
5: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
6: I nostri partner.
5: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
6: Persone, valori, futuro.
5: BMW Mini Auto Torino.
6: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
5: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
6: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
8: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
10: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.

Stiamo ancora parlando e leggendo soprattutto i vostri messaggi che sono arrivati per quanto riguarda le tre cose che vi fanno innamorare, o meglio fanno mantenere quello che sarà l'innamoramento, perché all'inizio, lo sapete, c'è l'infatuazione, la tempesta chimica, le farfalle nello stomaco, che durano mediamente 18 mesi, possono durare tra i 18 mesi e i 3 anni, ma poi cos'è quella cosa che vi fa portare avanti l'innamoramento? Martina da Vicenza dice deve farmi ridere, deve essere sicuro e deve avere un bello sguardo. Poi se sa anche cucinare, vabbè, meglio ancora, abbiamo fatto l'unplay. L'intelligenza, l'ironia e la sicurezza per Luca da Padova sono fondamentali. Poi ancora da Elena che ci scrive dalla provincia di Treviso, voce, mani e modo di parlare. Mani non è contemplato nel gioco di stasera perché stiamo parlando non di aspetti fisici ma di aspetti... No, però noi accettiamo, va bene, accettiamo, insomma, vogliamo essere così fiscali. Marco da Verona dice: la simpatia, l'educazione e il fisico. Ecco, anche qua non siamo proprio, però va bene, deve avere un fisico almeno sinuoso, diciamo così. Va bene. Allora, mi innamoro di chi mi sa ascoltare davvero. Lei si chiama Sara. Di chi mantiene quello che promette, soprattutto. Quindi il carattere è bello in questo caso. E di chi sa prendermi in giro senza offendermi. Quindi chi usa fondamentalmente l'ironia. Eccoci. Messaggi vostri che sono arrivati. Tra pochissimo ci collegheremo a un'altra notizia. Molto, diciamo, non simile, ma fa parte un po'. Perché sia soprattutto nella fase dell'infatuazione. Soprattutto là l'attività è molto. Molto ma molto alta, ma è comunque, esatto, deve essere frequente. Se prima è alta, poi deve essere frequente anche durante la fase della relazione, cioè dopo i 3 anni. Avete già capito di cosa sto parlando? Intanto su Company arriva Katy Perry.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.